0: 806.
1: Go ahead.
0: Beh, sì, un nuovo, voglio dire.
1: Room 60, bed 2. 60, bed 2.
0: Appreciate it, thank you much.